noi si sogna e parlato da formicola di lanterne di serve di soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridon le pigite ci abbatte di femmina.